0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Colombia brings the beat back.
1: Colombia brings the beat back. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.